Sei un disc-jockey degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego? Lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia. Berta Bat Boogie, Jimmy Castor Bench.

The Salt Soul Orchestra. Take some time out of love.

amici del Master Sound, abbiamo ascoltato un po' di remix, magari li avete anche ballati, perché sono belli, con una bella base ritmica che dà un po' sull'house. Rimane comunque in gran parte il pezzo originale e questo mi piace. Adesso, a proposito di originale, si torna sull'original sound e ascoltiamo un po' di BT Express. Give it what you got.

Scivola via il vecchio vinile, come dice Fabi DJ per BT Express. Sul finale di trasmissione rallentiamo un po' il BPM, ci sentiamo più tranquilli. Perché lo so che vi siete scalmanati con i remix su base house. Lo so, lo so, lo so.

Amici del Master Sound, amici di Radio Studio X, piano piano siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Naturalmente la musica più bella è su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Seguite anche il notturno. Il Master Sound di notte è ancora più bello. Ok, da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Be ready for the best music from around the world.

0: A Radio Studio X sono le ore 3 e un minuto.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6, in punto.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buona

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 21 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti. Come on everybody get up. My name is Sugar Baby Wee.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
3: Vuoi vedere un po' di azione?
4: Sì, certo.
0: Su Radio Studio X, la storia della musica con

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in a

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 31 minuti.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 33 minuti.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da...

0: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
3: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
4: Stai ascoltando Radio Studio X.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

Mixing for You sulle frequenze di Radio Studio X, l'unica in AM stereo, ve lo ricordo sempre. Le frequenze le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, applicazione per iOS e Android, e ci trovate anche su TuneIn. Fra non molto ci trovate anche sul canale 10 di Del Dub. E perché no, chi ha un sinto vecchio, un vecchio sintonizzatore, ci può trovare anche sulla prima frequenza della FM stereo. Vai, vai, vai! Come sempre, Mixing for You,

Questa è quella originale. It's a Don't Go Lose It Baby. Da qui gli Azzù hanno preso Don't Go.

0: Qualcuno si ricorda il giro di chitarra?
1: Oh yeah.
0: What you want? It's a greatest dancer.

sempre, come sempre. Remixing for you. Mirino via la console, rigorosamente mixato.

0: What's a mix it for you?
1: Fight! Fight!
0: Va a mille.

0: diverte, diciamo che si diverte andare in live la direttina con la segretaria.
1: Tutti i sabati la direttina con Pierino P e la segretaria.

la musica che ci fa sognare, che ci fa ballare. Questo è Mixing for You, tutti martedì e giovedì sulle frequenze magiche di Radio Studio X. La console è diretta da Pierino Vini.

zona di Empoli, Montespertoli. Chi volesse venire magari l'ultimo dell'anno, sono al Circolo di San Quirico a Montespertoli. Quindi live for full effect anche lì. Pierino V insieme a voi.

70, a quelle 80, a quelle 90 e perché no anche le 2000. Ci siamo, Cerrone.

0: take on me.
1: Are you ready?
2: DJ.

remixato da Disco Girls, Let Your Body Fly, questo è il titolo. E questo è sempre Mixi For You su Radio Studio X. Oh yeah. L'unica in AM stereo.

remix of the Block and Crown, the Coaster Celebration. L'originale era quella di Cool and Gang, ma la voce è quella, eh?

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 11 e 4.

Radio Studio X organizza serate dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
3: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 14 e 59 minuti.
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: piace Radio Studio X? Passaparola.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao. 3, 2,
3: 1, 2, The Party. The Party. Party, party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Eccole le mitiche Arabesque, che di arabo hanno ben poco, visto che era un gruppo che si era formato nel 1977 in Germania e poi si sciolse nel 1984, composto da Sandra Creighton, Jasmine Better e Michela Rosi. Dal 1984 in poi, come ben sapete, Sandra poi continuò la carriera come solista, grazie naturalmente anche al marito Michael Creighton, e le due rimaste, Jasmine Better e Michela Rosi, e formarono un nuovo gruppo chiamato Rouge. Ebbero tantissimo successo soprattutto in Giappone, in Corea e nei paesi dell'URSS, e diciamo in Europa fu un po' inosservato. Nonostante ciò hanno venduto milioni di dischi in Asia, mica male il discorso. Siamo naturalmente negli anni 70, con voi Roberto Tintori, dopo un brano comunque piuttosto conosciuto andiamo con le Blue Magic e questa Look Me Up.

un brano che fa parte un po' della Hillbilly Disco, visto che fu pubblicato nel lontanissimo 1973 grazie appunto a questo Blue Magic, questo album pubblicato da Norman Harris, pubblicato nel 1974 su etichetta Atco. Grazie a questo gruppo appunto, i Blue Magic, che si sono formati nel 1972 e che poi sono andati avanti per un certo periodo negli anni 70. Adesso andiamo avanti con Chaka Khan.

Questa canzone faceva parte di un album bellissimo di Chaka Khan, pubblicato nel 1981, dal titolo What You Gonna Do For Me? E attenzione, perché poi fu ripreso da un gruppo house facendone un grande successo nel 1998, il campione di questa canzone, con il gruppo che si facevano chiamare Stardust e Music Sound Better With You. Uno dei primi dischi mix della storia, grazie a un tumulto mix per quanto riguarda i Checkers, questa favolosa Undecided Love. Questa è la versione lunga che fu pubblicata, udite udite, su 45 giri, già in standard version. Quindi il problema qual era? La qualità non è proprio il massimo. Meno male che poi noi ovviamente l'abbiamo un attimino ritoccata sulle equalizzazioni. The Checkers.

già detto, storia di questi Checkers, con questo 45 giri dove fu pubblicata la versione in standard version, disco version, dalla durata di 5 minuti e 35 secondi. Considerate, un 45 giri non è poco. E comunque esiste, questo è giusto naturalmente dirlo, sia un acetato a 10 pollici praticamente introvabile su Media Sound, etichetta Media Sound, e poi anche un promo uscito sempre quell'anno, anche questo da un valore molto alto. Ovviamente questo sì, è il formato il 12 pollici su un'etichetta poco conosciuta, la Scepter Records, una casa indipendente ovviamente di origini newyorkesi. E allora andiamo avanti adesso con i Chocolates. Questo è un album molto interessante, un genere molto diverso rispetto alla musica che eravamo abituati ad ascoltare prima dei Chocolates. Insomma, vedi il ritmo musicale e Brasile Carnaval. Questo è molto molto più disco. E la versione è lunghissima, dura la bellezza di 14 minuti e 30 secondi questa canzone. Noi ovviamente per esigenze radiofoniche l'abbiamo tagliata e ne abbiamo fatto, diciamo così, un sunto, e l'abbiamo condensato in 7 minuti circa. Kings of Clubs sono i Chocolates.

Anche in questo caso, come naturalmente per i Checkers, era un tumulto mix. E fu un album, direi, forse chiamarlo album è un po' azzardato, visto che le tracce solamente tre sono, ma una più interessante dell'altra. Tra l'altro troviamo due cover, Orfeo Negro e El Caravanero, che in realtà sono pezzi più vecchi, poi ripresi appunto in versione disco da questo gruppo, i Chocolates. E diciamo due parole su di loro: molto attivi negli anni 70, hanno pubblicato tra il 1975 e il 1981 la bellezza di 14 album, non sono pochi. Adesso andiamo avanti con un grande successo per i Foxy.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

È carino questo pezzo perché sembra che finisca, invece poi a un certo punto riprende. Eh sì, erano gli Shark Attack con questa canzone di un genere molto molto soft, per così dire, per un gruppo che ancora oggi si dà molto da fare nell'ambiente della musica, visto che ha realizzato, udite udite, la bellezza di 36 album. Il primo risale al 1981, proprio nel periodo in cui loro facevano questa musica, Stepping, il disco, il titolo appunto del disco mix che ci siamo appena ascoltati. Un gruppo che, tra altre cose, curiosamente ha avuto il maggior successo in Giappone, e l'ultimo loro album è stato realizzato nel 2013, quindi neanche poi tanto tempo fa. Allora, dopo un genere così molto soft degli Shark Attack, il genere elettronico dei primi anni 80, affidato in questo caso alle Flares, anzi a The Flares, con Apples.

E mentre andava la canzone, ho visto che c'è anche il sito internet di loro, appunto di questi tre ragazzi, The Flares. Ricordiamo un grande progetto dell'artista, compositore, nonché produttore Bobby Orlando. Tra le altre cose, loro spesso e volentieri sono apparse ad MTV e hanno fatto tutta una serie di grandi hit, soprattutto tra il 1982 e il 1992. Allora, andiamo avanti adesso con Shannon Redd. È una tipa che spesso e volentieri noi l'abbiamo proposta nei nostri appuntamenti. Ci siamo anche affezionati, insomma, a questa cantante, vuoi perché forse è morta prematuramente, vuoi che ha fatto delle bellissime canzoni come questa dal titolo Love How You Fit.

Bella produzione per Prelude Records del 1983 per Shannon Redd, e lei sempre appunto legata a questa famosa casa discografica di New York. Ricordiamo che realizzò 4 album tra il 1978 e il 1983, quindi questo pezzo credo che sia stato, anzi è incorporato proprio nell'album che prende il titolo proprio di questa canzone, Love How You Feel. Adesso andiamo avanti con un pezzo indimenticabile per un'altra bella lady, Patrice Rushen, questa è Forget Me Not.

E forse il pezzo più famoso di lei del 1982, pubblicato su Elektra Asylum Records, naturalmente, per questa cantante, tante volte poi noi ci siamo ovviamente occupati di lei. È stata utile questa canzone anche come campione per un pezzo che andò molto forte circa 15 anni fa. Adesso però non ricordo l'artista e il titolo. Allora andiamo avanti adesso con le Two Tons of Fun, le coriste di Sylvester, che realizzarono anche un ottimo pezzo dance nel 1980 dal titolo I Got the Feeling.

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
4: Radio Studio X.
5: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
6: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Siamo in attesa del collegamento con la direttina di Pierino V.

Radio Studio X e PV Studio presentano La Direttina, programma ideato e mixato da Pierino V. Buon ascolto.

Eccoci qua. Comincia così la direttina di oggi, eccezionalmente di domenica 31 maggio.

E questa è questa. Si chiama Mojo. E Mojo Mojo ci dice così: Lady, oh Lady, oh Lady, Lady, Lady.

Robbie Williams. Per quanto riguarda la PT retina di oggi, 31 maggio 2026. Vi ricordo che Radio Studio X sarà presente al 20.

e in visione su Facebook, ma all'ascolto di Radio Studio X, il 99.2 della FM italiana. Li trovate anche in AM stereo, ma quelle le frequenze le verrete trovate su www.radiostudiox.it.

0: Ciao Mario.
1: Ehi, ehi, ehi, ehi. Miami Sound Machine.

Ricordo ancora che siete collegati con Radio Studio X 99.2 della FM italiana. Ci ascoltate dalla app ufficiale

0: Party. Dopo Miami Sound Machine, Conga, è arrivato loro, sono arrivati loro.
1: Ullala,
0: è una cuccagna. Delight. Groove is in the air. Let's go.

0: che idea!
1: Eh sì, la voce, anzi, la voce non è quella. È la base che è molto simile. Ma loro si chiamano Madison Avenue.

è bella, è bella. Oggi andava così, eh? Un po' di house bella anni 90. Piaceva così, oggi andava così. Tutto in diretta, eh? Cercate, trovate, messe, ascoltate e mixate! E già! Vi ricordo 20 giugno, Marcus Mortellini, Radio Studio X, Pierino B,

Ciao Pierino, vi dà appuntamento alla prossima direttina. Vi saluta la segretaria che è nell'altra stanza affaccendata in faccende molto personali. Ma c'è? C'è. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Come sempre, noi siamo sempre qua.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Welcome to the world of rhythm. And dance with me.
3: Dove la differenza è nella selezione. Hey you!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Una piccola festa privata o un grande evento in piazza. Quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Time Machine, un programma condotto da Vittorio Lindiano su Radio Studio X.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: A Radio Studio X sono le ore 22:03.
13: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Radio Studio X, la storia della musica con...

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
13: Radio Studio X. Dai.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con